de ma yam yu bache, mo do di pale yu yu ma bache, fumi ache, fumi bobo, bobo a ye, mo yu ba, e ya bo tuto, fumi ache, fumi ache, fumi ache, fumi ache, fumi ache, fumi ache, fumi ache.